O musica lava le nefo itu la fia fia wa lava le fa fonga le tanto tunu. Ia, pita yane ina le toi fa manato tu lava o tato sauninga tu fatasi nei mastone. Io la faia le calesia me... Ecclesia Assembly of God alle sunga ele a le tetai o le maftanga la a fai fi au in mastone e a le a tetai le sunga ya tau finga a material tanto sauninga ele tu la se fulu ele taiao ma ya io fai tu le mali tanto tu nai ya sumai matala mai au ile susa nei ya o le tu fatasinga por sauninga tu fatas ya por sauninga o le faftai de tua ia ele tato tuto tas i Samoa ia male talaina o le ngana Samoa i tonu o le nei atunu o New Zealand i le asa nei la le lasau nei ia sumai matala mai aho a vapea e tele io o lava taluna amata mai le nei tausanga i se fasa ia sumai matala mai aho tato fia fia vatasi ia ma avel tui inga i le tua ia ai mai se foi ia nu utua oi ia awa te pole, awa fwoi te sau le teimo le tonai, a sau le teimo le lotu. A materia le tato sau ninga, i le itulai se fulu, i le taiao. La faiale le kalesia, le sunga le fafiangainga, po le sunga le faifeau, po le taitai, fwoi o le maftanga faifeau, sunga ya tau fingapista. Ia, o la faiale le tato sau ninga, i le sanei. Amatalia il se fulu di taiao. Ia e famanuia le tua. Ti utem faiva. Ia e mai se fo iso tato tunu o Samoa. Ia le tuto tasi. Ia le famanituina. A le aso sa tuto tasi iso tato tunu. Ia anga le yatu le tua. Ia ma anga lei fo fuanga uma polo kalame. Ana malo. Ia mai se mea uma lamo ta longa mtu langa pena. Ia